rinda. Solo io e Merlin. Tecnologi si consenta e questo in Bahia mi sapevo io gicchelea digitale e ga ocio streaming ya www.gcrfm.co.za tcrsa rito rishak